0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Hard Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

ragazzi sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tantomeno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte.

sono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, porta.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

oppure Boney M, tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way, niente, Cuba dei Gibson Brothers.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. In apertura la vittoria del partito tedesco AfD in Sassonia-Anhalt, che è stato un trionfo oltre le previsioni. Con un'affluenza record dell'80%, Alternative für Deutschland ha raccolto il 44,2% dei voti e ora punta al governo della piccola regione dell'est della Germania. È la prima volta dal dopoguerra che un partito di estrema destra, che nei suoi slogan richiama esplicitamente quelli nazifascisti, registra una vittoria così schiacciante. Il successo dell'AfD pesa soprattutto sulla CDU del cancelliere Merz. Da solo il partito non ha però i numeri per governare. Punta al sostegno del partito rosso-bruno di Wagenknecht, unici ad aprire ad un'alleanza con AfD. Il timore è che l'ondata nera dalla Sassonia si allarghi anche alle prossime regioni che andranno al voto. Il risultato elettorale è l'ennesimo segnale per il debole governo di Friedrich Merz, ma preoccupa anche i vertici europei. Grande soddisfazione per i sovranisti di tutta Europa, dagli spagnoli di Vox al Rassemblement National francese, fino al partito dell'ungherese Orbán.
3: E la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt ha diviso la destra italiana, ha fatto emergere tutte le contraddizioni nella maggioranza. Tra i più soddisfatti Matteo Salvini: un'altra Europa è possibile, è esultato il leader della Lega, congratulandosi con la leader dell'ultradestra tedesca Alice Weidel. Complimenti anche da Roberto Vannacci. L'Europa cambia, nessun dorma, ha avvertito l'ex generale che fa parte dello stesso gruppo di AfD all'Europarlamento. Opposta invece la posizione di Forza Italia, alleata della CDU tedesca, con Tajani che ha definito AfD una forza antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali. Tra i due partner di governo, Meloni invece ha scelto il silenzio. La Presidente del Consiglio non ha commentato in prima persona, mentre il suo partito, Fratelli d'Italia, si è limitato a dire che il voto tedesco segnala una chiara richiesta di cambio di passo.
2: La guerra in Ucraina, gli inviati speciali della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner hanno lasciato Kiev nella tarda serata di ieri al termine dei colloqui con il presidente Zelensky. I due emissari erano arrivati sabato dalla Polonia dopo l'incontro con Putin a Mosca. Sul negoziato non si registra però nessun passo in avanti, la questione territoriale resta ancora il nodo centrale irrisolto, con la Russia che vuole tutto il Donetsk e l'Ucraina che non intende cederlo. Zelensky, convinto che il conflitto durerà ancora diversi mesi, ha chiesto agli Stati Uniti nuovi aiuti in vista dell'inverno.
3: C'è stato un incidente aereo negli Stati Uniti all'aeroporto di Miami. Un volo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio, scontrandosi con alcuni veicoli nell'area. 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, di cui 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato chiuso per spegnere l'incendio divampato dopo lo scontro. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente.
2: Lo sport: si ferma in finale il sogno dell'Italia femminile di volley di conquistare gli europei, l'ultimo titolo che mancava al gruppo allenato da Julio Velasco. Le azzurre hanno perso con le padrone di casa della Turchia dopo un match combattuto finito al tie break. Impresa storica invece in Formula 1: dopo 60 anni un pilota italiano torna a vincere il Gran Premio di Mosca, protagonista Kimi Antonelli, 20 anni, autore di una gara entusiasmante. Partito dalle ultime file, il pilota Mercedes ha rimontato tutti gli avversari, tagliando per primo il traguardo e confermandosi leader della classifica. In chiusura uno sguardo al meteo per le prossime ore. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, con temperature ancora sopra la media stagionale e solo occasionalmente qualche annuvolamento, qualche temporale di calore. Per un primo parziale calo del caldo dovremo aspettare mercoledì. Le 6.34 per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sette un minuto, buongiorno, le principali notizie di oggi. Germania, trionfo schiacciante per l'AfD in Sassonia-Anhalt, oltre il 44% dei voti, mai così tanti. Crolla invece la CDU del cancelliere Merz. Ora l'ultradestra punta al governo della piccola regione tedesca, ma avrà bisogno del sostegno dei rossobruni. Il governo tedesco teme invece che l'onda nera si allarghi anche ad altri länder. Forte la preoccupazione anche a Bruxelles, esultano i sovranisti di tutta Europa. La vittoria dell'AfD divide la destra italiana, Vannacci e Salvini esultano, un voto che cambia l'Europa. Per Forza Italia, alleata di Merz, è una pessima notizia. Giorgia Meloni sceglie il silenzio, ma il risultato tedesco fa emergere le contraddizioni della sua maggioranza. Guerra in Ucraina, nessun progresso nei negoziati di pace. Kushner e Witkoff lasciano Kiev dopo il colloquio con Zelensky, ma il nodo territoriale non si scioglie. Sabato gli inviati della Casa Bianca avevano incontrato Putin a Mosca. Stati Uniti, incidente all'aeroporto di Miami. Un volo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio, scontrandosi con alcuni veicoli e innescando un incendio. 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni gravi. Chiuso lo scalo. Lo sport sfuma in finale, l'ultimo titolo che mancava alle ragazze del volley, la nazionale femminile battuta dalla Turchia. In Formula 1, impresa del ventenne Kimi Antonelli, dopo 60 anni un pilota italiano torna a vincere il Gran Premio di Monza. È tutto per il momento, ci risentiamo alle 7.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
12: A me importa.
13: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Germania, trionfo schiacciante per l'AfD in Sassonia-Anhalt, oltre il 44% dei voti, mai così tanti. Crolla invece la CDU del cancelliere Merz. Ora l'ultradestra punta al governo della piccola regione tedesca, ma avrà bisogno del sostegno dei rossobruni. Il governo tedesco teme che l'onda nera si allarghi ad altri Länder, forte la preoccupazione anche a Bruxelles, esultano i sovranisti di tutta Europa. La vittoria dell'AfD divide la destra italiana, Vannacci e Salvini esultano, mentre per Forza Italia è una pessima notizia. Giorgia Meloni sceglie invece il silenzio, ma il risultato tedesco fa emergere tutte le contraddizioni della sua maggioranza. Guerra in Ucraina, nessun progresso nei negoziati di pace. Kushner e Witkoff lasciano Kiev dopo il colloquio con Zelensky, ma il nodo territoriale non si scioglie. Sabato gli inviati della Casa Bianca avevano incontrato Putin a Mosca. Lo sport sfuma in finale, l'ultimo titolo che mancava alle ragazze del volley, gli europei, la nazionale femminile battuta dalla Turchia. In Formula 1 si celebra invece l'impresa di Kimi Antonelli, dopo 60 anni un pilota italiano torna a vincere il Gran Premio di Monza. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura la vittoria del partito tedesco AfD in Sassonia-Anhalt, che è stato un trionfo oltre le previsioni. 44% in Sachsen-Anhalt. Quella che sentite è l'esultanza dei sostenitori del partito all'annuncio dei primi exit poll, che sono stati poi confermati dallo spoglio, con un'affluenza record vicina all'80%. Alternative für Deutschland ha raccolto il 44,2% dei voti e ora punta al governo della piccola regione dell'est della Germania. È la prima volta dal dopoguerra che un partito di estrema destra, che nei suoi slogan richiama esplicitamente parole d'ordine nazifasciste, registra in Germania una vittoria così schiacciante. Il servizio da Berlino.
3: Per il partito dell'ultradestra radicale dell'AfD è stato un trionfo. Ogni secondo elettore della Sassonia-Anhalt ha messo la sua croce sotto simbolo di questo partito che ha ottenuto il 44% dei voti. Un record inquietante. Ma l'eventualità di un governo regionale guidato dalla destra radicale dell'Alternative für Deutschland dipenderà dalla decisione di un partito, quello della sinistra populista della lista Sarah Wagenknecht, che in Sassonia è riuscito a malapena a superare lo sbarramento del 5%. Questo partito, definito anche come rosso-bruno per via delle sue posizioni di sinistra in materia di politica sociale e di destra in quelle migratorie e di politica interna, potrebbe sostenere dall'esterno un governo di minoranza dell'AfD oppure prendervi parte. Tutti gli altri partiti, i cristiano-democratici, i socialdemocratici, i verdi e i post-comunisti della Linke, si rifiutano invece di collaborare con un partito notoriamente estremista e ultranazionalista. Indipendentemente da come andranno le cose, l'esito delle elezioni amministrative di ieri ha scosso il mondo politico tedesco. Il timore è che l'avanzata di questo partito potrebbe non fermarsi a questa piccola regione, ma espandersi nel resto della Germania. Fra due settimane si voterà nella città-stato di Berlino, nell'Land settentrionale del Mecklenburgo. La disfatta incassata dalla CDU in Sassonia-Anhalt, dove ha perso la CDU oltre il 18% dei consensi, renderà anche più difficile il compito di governare al cancelliere federale Friedrich Merz. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
2: Il voto in Sassonia dunque fa tremare il governo tedesco a Berlino, ma è forte anche la preoccupazione a Bruxelles.
4: Dalla Sassonia-Anhalt si allunga l'ombra dell'estrema destra e raggiunge anche Bruxelles, dove le forze centriste che sostengono la commissione von der Leyen si auguravano di non vedere un trionfo di Alternative für Deutschland alle elezioni nel Land tedesco. Prima di tutto perché il crollo della CDU del cancelliere Merz rischia di avere un effetto a cascata sulla stabilità del governo tedesco e di conseguenza sugli equilibri tra i 27 paesi UE. Il rischio concreto è di avere ora una metà del motore franco-tedesco instabile, mentre l'altra metà, quella francese, è più fragile che mai a pochi mesi dalle presidenziali del 2027, che potrebbero portare per la prima volta all'Eliseo un esponente dell'estrema destra euroscettica. Ed è proprio qui che si gioca l'intera partita. Tutti i partiti di estrema destra europei prendono ancora più vigore nello spingere per porre fine al cordone sanitario che li ha tenuti lontani dalle posizioni chiave nelle istituzioni europee. Esultano patrioti e sovranisti, da Orbán in Ungheria a Zemmour di Reconquête in Francia, a Abascal di Vox in Spagna e Vannacci in Italia, che parlano di un'ora della verità che suonerà ovunque in Europa e la fine di un cordone sanitario che non difende nessuno. Il cordone sanitario in verità si era già sfilacciato al Parlamento europeo su temi come ambiente e migrazione, a causa degli accordi dei popolari, di cui fanno parte la CDU tedesca, con conservatori, patrioti e sovranisti, cioè il gruppo dell'AfD. L'esito del voto in Sassonia potrebbe essere la doccia gelata per il centro-destra europeo per abbandonare le destre estreme e rilanciare un'intesa più seria con i socialisti. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: La vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt divide la destra italiana. Da una parte Salvini e Vannacci che hanno esultato per il risultato tedesco, dall'altra Tajani che l'ha definito una pessima notizia. In mezzo Giorgia Meloni che di fronte alle contraddizioni della sua maggioranza ha scelto il silenzio. Da Roma Anna Bredice.
5: Il primo a risultare è stato Salvini, un riflesso automatico per non farsi sorpassare nel primo commento da Vannacci, ma è comunque sempre un vice premier di un governo che per ora riconosce i trattati europei e le sue regole. Agisce forse distinto, ma è un leader di un partito in difficoltà, con una parte di Lega che contesta lo scivolamento sempre più a destra del suo leader e a pochi giorni da Pontida forse gliene chiederanno conto. Ovviamente ancora più contento è Vannacci, nessun dorma, dice il generale, vede nel risultato del Land tedesco l'anticipo di quello che può essere per lui l'Italia quando si voterà, e forse il voto in Sassonia è un ulteriore campanello d'allarme per il centrodestra e una legge elettorale che negli ultimi mesi prende le misure in base agli eventi, e quest'ultimo evento dice anche che Vannacci può svuotare i serbatoi di voti dei partiti di destra, Lega e Fratelli d'Italia. Meloni non si esprime, non ha detto nulla, così come ha fatto a Bari, non l'ha mai citato, salvo evocarlo quando garantisce che lei ha la forza di difendersi, ma il voto in Sassonia rischia di spaccare il centrodestra, perché Tajani ieri sera ha espresso tutta la sua preoccupazione un minuto dopo il no della CDU a un governo insieme al partito di ispirazione nazista. Forza Italia sarà ancora più determinata a tenere fuori Vannacci da qualsiasi alleanza. Il successo dell'AfD allunga le sue ombre nei paesi dove c'è già una destra che usa simboli e slogan fascisti. L'Italia è tra queste. Ad un anno delle elezioni chiama la responsabilità l'opposizione, in un momento però in cui ci sono decisioni importanti da prendere, farsi trascinare nel dibattito sul leader da candidare oppure parlare di programmi concretamente, nel quale però una parte importante la fa la politica estera, e Conte, il primo a commentare il risultato in Sassonia, indica come causa del successo dell'AfD anche il riarmo europeo, confermando la sua linea già nota, basta con le armi all'Ucraina. Linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, gli inviati speciali della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner hanno lasciato Kiev nella tarda serata di ieri al termine dei colloqui con il presidente Zelensky. I due emissari erano arrivati sabato dalla Polonia dopo l'incontro con Putin a Mosca. Sul negoziato non si registra però nessun passo in avanti, la questione territoriale resta ancora il nodo centrale irrisolto. Zelensky, convinto che il conflitto durerà ancora diversi mesi, ha chiesto agli Stati Uniti nuovi aiuti in vista dell'inverno. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
6: La guerra in Ucraina continuerà durante i mesi invernali. La sintesi di due giorni di colloqui degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e a Kiev non si discosta dai colloqui precedenti e non porta a progressi significativi verso la fine del conflitto. Da un lato abbiamo assistito alla grande familiarità che i due emissari USA hanno dimostrato con i rappresentanti del Cremlino e con Vladimir Putin. Sorrisi, parole di encomio, di grande rispetto in apertura di un incontro a porte chiuse durato oltre tre ore, alla fine del quale tutti ringraziano la controparte, ma nulla si muove in superficie. Il copione a Kiev è stato diverso, perché Zelensky aveva delle richieste concrete da fare: sistemi di difesa aerea, supporto per il settore energetico, supporto economico e logistico. Il tutto per superare l'inverno, perché ai vertici ucraini già sanno che la Russia tenterà la spallata continuando i bombardamenti con la frequenza e l'intensità delle ultime settimane. Così come proseguiranno le azioni sul campo, dove la parte restante del Donetsk, ancora in mano agli ucraini, è lo scoglio principale a qualsiasi tipo d'accordo. Per Zelensky è una questione che si può risolvere solo faccia a faccia con Putin, ma sappiamo che non siamo minimamente prossimi a questo punto. Per ora si registra la ripresa della diplomazia e la sparata degli USA, che dicevano di avere un nuovo piano di pace, ma allo stato attuale sembrano aver compiuto più un viaggio di propaganda per rilanciare l'immagine di Trump che una missione diplomatica.
2: Negli Stati Uniti un incidente aereo all'aeroporto di Miami, un volo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio scontrandosi con alcuni veicoli nell'area, 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, di cui 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato chiuso per spegnere l'incendio divampato dopo lo scontro, non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente. Ora andiamo in Iraq, a quasi 20 anni dalla morte di Saddam Hussein, il nostro inviato Emanuele Valenti ci racconta il paese in un diario quotidiano che ci accompagnerà per tutta la settimana. Oggi la prima puntata.
7: A pochi minuti di macchina dall'aeroporto di Baghdad c'è un grosso monumento. È piena notte. Il sito illuminato a giorno con una luce rossa molto intensa. Impossibile non notarlo. Qui, nel 2020, venne ucciso con un drone americano Qassem Soleimani, il comandante iraniano che aveva messo in piedi la fitta rete di alleanze militari di Teheran in tutto il Medio Oriente, Iraq, Siria, Libano, Yemen. È un primo messaggio per il visitatore esterno. Il legame Iraq-Iran è speciale, anche qualcosa di più, molto di più. Nel giro di poco i messaggi si moltiplicano, senza andarli a cercare. Baghdad è piena di foto, manifesti, striscioni, murales con i leader iraniani di ieri e di oggi. Khomeini, Khamenei padre, Khamenei figlio, Soleimani. Spesso con loro anche lo storico leader degli Hezbollah libanesi, Nasrallah, e il carismatico religioso sciita iracheno Muqtada al-Sadr. Lo stesso in tante altre zone del paese, non solo nel sud a maggioranza sciita. Gli elementi del complesso quadro geopolitico di questa regione, nel pieno di una rapida e convulsa trasformazione, ci sono tutti. Ogni tanto, in contrapposizione, ci sono anche i cattivi, Trump e Netanyahu. In alcuni negozi, insieme alle spille o alle calamite di Baghdad o delle squadre di calcio, vince il Barcellona, ci sono anche quelle di Khamenei. Immagini, in quella che sembra quasi solo una campagna pubblicitaria. In realtà dietro, lo capiremo presto, c'è molto altro. Linea allo studio.
2: Torniamo in Italia, Giancarlo Giorgetti cauto sui conti italiani. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia, lo ha detto il ministro dell'economia ieri al forum di Cernobbio. L'ultimo giorno del meeting è stato anche quello delle opposizioni, bocciate dagli industriali, con un sondaggio che ha disapprovato all'83% il loro operato. L'annuale meeting si conferma l'appuntamento in cui i grandi player dell'impresa provano a dettare l'agenda economica finanziaria del paese. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
8: Una volta era un consesso per fare affari, tessere alleanze, a volte trovare anche delle opportunità. Negli ultimi anni il forum di Cernobbio, fondato da Alfredo Ambrosetti, è passato dalle mani di Valerio De Molli, amministratore delegato e fondatore di TEA, The European House Ambrosetti, è diventato la platea preferita per i grandi player della finanza e dell'industria italiana che scelgono l'appuntamento di inizio settembre per cercare di dettare l'agenda. Così nel 2025 Edison aveva scelto di utilizzare il forum per lanciare il business dei reattori SMR. Quest'anno A2A, Eni e Leonardo hanno messo sul tavolo alcuni dei loro obiettivi nel tentativo di imporli all'agenda del paese. Il cane a sei zampe ha presentato uno studio sui biocarburanti come leva per ridurre la dipendenza dalle benzine. A2A ha rilanciato un piano per gli investimenti sulle reti che permettono alla Multi Utility Lombardo di sfruttare il business del data center, mentre Leonardo ha puntato sulla platea di Cernobbio per accreditare l'amministratore delegato Lorenzo Mariani, succeduto all'ex ministro Cingolani, sicurato a sorpresa dal governo Meloni. Sullo sfondo i messaggi dell'Eni al governo. Finito il riacquisto delle azioni proprie, il MEF potrebbe cedere un 3% della compagnia incassando 3 miliardi di euro senza dover ricorrere alla windfall tax sui profitti realizzati con la crisi legata alla guerra che tanto dispiace anche all'amministratore delegato del cane a sei zampe.
2: Il mondo dello sport italiano celebra in queste ore Kimi Antonelli. Il ventenne ieri è stato protagonista di un'impresa storica in Formula 1, diventando il primo italiano dopo 60 anni a trionfare nel Gran Premio di casa, quello di Monza. Autore di una gara entusiasmante, il pilota Mercedes, partito dalle ultime file, ha rimontato tutti gli avversari, tagliando per primo il traguardo e confermandosi leader della classifica da appena 20 anni. Si ferma invece in finale il sogno dell'Italia femminile di volley di conquistare gli europei, l'ultimo titolo che mancava al gruppo allenato da Julio Velasco. Il servizio di Luca Parena.
9: Una delle formule più famose ideate da Julio Velasco dice: chi vince festeggia, chi perde spiega. Davanti alla sconfitta in finale agli europei femminili della nazionale di pallavolo c'è però poco da spiegare e ancora meno da rimpiangere. L'Italia ha ceduto alla Turchia a Istanbul dopo 2 ore di volley di altissimo livello, 5 set in cui ha tenuto testa e a tratti dominato una squadra sospinta da 17.000 tifosi. Nei momenti decisivi le avversarie hanno saputo alzare il livello della difesa e degli attacchi. Paola Gonu e Anna Danesi, Sara Fare e Alessia Orro, Miriam Sille e Kate Antropova sono state comunque, insieme a Eleonora Fersino e alle altre giocatrici del gruppo, protagoniste di un grande torneo, l'ennesimo negli ultimi anni. Pensare che il rammarico possa essere quello di non essere diventata la prima nazionale di volley dai tempi dell'Unione Sovietica a essere contemporaneamente detentrice dell'oro olimpico, mondiale ed europeo, dall'idea di quanto sia eccezionale quello che questa squadra sta facendo, un percorso da festeggiare sempre, senza nessun rimpianto.
2: Alle 7:46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Mattia Guastafierro. Alle 8:30 l'appuntamento con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord. Fino a 11 code a tratti per traffico tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze. Arriviamo alla Fipili, dove registriamo code a tratti verso il capoluogo per gli spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci. Il tema traffico ferroviario da quest'oggi, 7 settembre, riprende il servizio sulla linea Ponta Sieve Borgo San Lorenzo. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, segnaliamo la nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni, divieto di transito anche sulla corsia lato edifici da Borgo La Croce a viale Giovine Italia. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 31 minuti, buongiorno, le notizie. Germania, risultato storico in Sassonia-Anhalt. Ieri per la prima volta dalla fine della guerra un partito di ultradestra, l'AfD, ha stravinto le elezioni con oltre il 44% dei voti e punta ora a governare la piccola regione orientale. Crollo per il partito di governo CDU che passa dal 37 al 17%. Ora Berlino teme che l'onda nera non si arresti e che l'AfD vinca anche le prossime amministrative. Preoccupata anche Bruxelles, esultano i populisti di tutta Europa.
3: E la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt divide la destra italiana. Tra i più soddisfatti Matteo Salvini: un'altra Europa è possibile, ha detto il segretario della Lega, congratulandosi con la leader dell'ultradestra tedesca Alice Weidel. Complimenti anche da Roberto Vannacci. L'Europa cambia, nessun dorma, ha avvertito l'ex generale che fa parte dello stesso gruppo di AfD all'Europarlamento. Opposta alla posizione di Forza Italia, con Tagliani che ha definito AfD una forza antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali. Di fronte a queste contraddizioni interne alla sua maggioranza, Meloni invece ha scelto il silenzio. La Presidente del Consiglio non ha commentato. Il suo partito, Fratelli d'Italia, si è limitato a dire che il voto tedesco segnala una chiara richiesta di cambio di passo.
2: Medio Oriente, 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio nel sud del paese, tra le vittime anche due neonati. Ieri attacchi israeliani avevano causato altri 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. Si riaccende anche il conflitto a Gaza. Israele accusa Hamas di aver fatto esplodere un ordigno all'interno della linea gialla che delimita il territorio sotto controllo dell'esercito. L'esplosione addebitata ad Hamas non ha causato vittime o feriti, ma Israele la considera una violazione del cessate il fuoco e ha risposto con attacchi sulle infrastrutture dei miliziani nella striscia.
3: È terminata la tregua tra Mosca e Kiev, concordata in occasione della visita degli inviati della Casa Bianca nelle due capitali. Nella notte la Russia ha rivendicato attacchi a infrastrutture portuali e navi militari impiegate a supporto delle forze armate ucraine ad Odessa e a Izmail. Jared Kushner e Steve Witkoff hanno lasciato l'Ucraina ieri sera. Dopo aver incontrato il presidente Zelensky, sabato avevano avuto invece un colloquio al Cremlino con Putin. I negoziati non hanno registrato nuovi passi avanti, il confronto è bloccato sulle questioni territoriali con l'Ucraina che ha chiesto aiuti agli alleati in vista di un ennesimo inverno di conflitto.
2: Sciopero del trasporto ferroviario oggi in Italia, indetto da diverse sigle sindacali, durerà 24 ore dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani. La mobilitazione coinvolge il personale dei treni regionali, intercity e alta velocità. Per il trasporto regionale di Trenitalia saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, mentre lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. 8:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina,
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più.

0: nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dal Medio Oriente, 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio nel sud del Libano, tra queste c'erano anche due neonati. Ieri attacchi israeliani avevano causato altre 7 vittime nonostante il cessate il fuoco in corso. A Gaza intanto Israele accusa Hamas di aver fatto esplodere un ordigno all'interno della linea gialla. L'esplosione non ha causato vittime o feriti, ma l'esercito la considera una violazione della tregua e ha risposto con attacchi sulle infrastrutture dei miliziani nella striscia. I raid israeliani in realtà non si sono mai completamente fermati. Ieri si sono registrate 5 vittime tra i palestinesi.
3: Golfo Persico, restano tesi i toni tra Stati Uniti ed Iran mentre si riduce ulteriormente il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Solo 2 le navi transitate sabato, altre 6 domenica, è il livello più basso da maggio. I prezzi del petrolio sono saliti a $97 al barile mentre cresce il timore di prolungate interruzioni delle forniture.
2: Germania, risultato storico in Sassonia-Anhalt. Ieri per la prima volta dalla fine della guerra un partito di ultradestra, la AfD, ha stravinto le elezioni con oltre il 44% dei voti e punta ora a governare la piccola regione orientale. Crollo per il partito di governo CDU che passa dal 37 al 17%. Ora Berlino teme che l'onda nera non si arresti e che la AfD vinca anche le prossime amministrative. Preoccupata anche Bruxelles, esultano i populisti di tutta Europa.
3: È terminata la tregua tra Mosca e Kiev, concordata in occasione della visita degli inviati della Casa Bianca nelle due capitali. Nella notte la Russia ha rivendicato attacchi a infrastrutture portuali e navali, militari impiegate a supporto delle forze armate ucraine ad Odessa e a Izmail. Jared Kushner e Steve Witkoff hanno lasciato l'Ucraina ieri sera dopo aver incontrato il presidente Zelensky. Sabato avevano avuto invece un colloquio al Cremlino con Putin. I negoziati non hanno registrato nuovi passi avanti, il confronto è bloccato sulle questioni territoriali con l'Ucraina che ha chiesto aiuti agli alleati in vista di un ennesimo inverno di conflitto.
2: In Serbia una folla di persone ha iniziato a radunarsi per seguire i funerali di Ratko Mladic, il criminale di guerra condannato per le atrocità commesse durante il conflitto in Bosnia negli anni 90, tra cui il genocidio di Srebrenica. Da stamattina i partecipanti al funerale si sono riversati nella chiesa di San Luca a Belgrado, molti baciando la bara chiusa e inneggiando a Mladic. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla. Nonostante gli orrori commessi, Mladic è ancora considerato un eroe da alcuni serbi, in particolare nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, dove la sua morte è stata commemorata con veglie e raduni.
3: Sciopero del trasporto ferroviario oggi in Italia, indetto da diverse sigle sindacali, durerà 24 ore dalle 21:18 di questa sera fino alle 21 di domani. La mobilitazione coinvolge il personale dei treni regionali, intercity e alta velocità. Per il trasporto regionale di Trenitalia saranno garantiti servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, mentre lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale.
2: 9:34 minuti, ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 10:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. In A11 permangono code per traffico verso Firenze tra Monte Catini Terme e Pistoia. Regolarizzato il traffico altrove. In Fipili permangono code a tratti per gli spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci verso il capoluogo, sempre nella carreggiata in direzione Firenze, prudenza per perdita di carico tra Vicarello e Lavoria, possibili disagi. Siamo al traffico ferroviario. Da quest'oggi, 7 settembre, in ripresa il servizio sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Dice 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Germania, storica vittoria dell'ultradestra di AfD in Sassonia-Anhalt, che sfiorando il 44% dei voti non si assicura però il governo della regione. Il partito ottiene infatti 39 seggi e non ha la maggioranza assoluta per governare, per il quale servono 42 seggi. L'unico partito disponibile ad un accordo con AfD è l'alleanza rossobruna di Sarah Wagenknecht, che ha passato la soglia di sbarramento del 5% e che porta in dote 5 seggi. Se non si dovesse trovare un accordo, il leader dell'AfD in Sassonia, Sigmund Ulrich, ha già annunciato che proporrà il ritorno alle urne con l'obiettivo di superare il 50% dei consensi.
3: In Serbia una folla di persone si era adunata per seguire i funerali di Ratko Mladic, il criminale di guerra condannato per le atrocità commesse durante il conflitto in Bosnia negli anni 90, tra cui il genocidio di Srebrenica. Da stamattina i partecipanti al funerale si sono riversati nella chiesa di San Luca a Belgrado, molti baciando la bara chiusa e inneggiando a Mladic. La polizia ha bloccato gli accessi alla zona. Nonostante gli orrori commessi, Mladic è considerato un eroe da alcuni serbi, in particolare nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, dove la sua morte è stata commemorata con veglie e raduni.
2: Il presidente statunitense Donald Trump sentirà oggi separatamente al telefono Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, subito dopo colloqui con i suoi inviati che dall'Europa sono in volo verso Washington. Witkoff e Kushner hanno infatti lasciato Kiev nella tarda serata di ieri dopo il vertice con Zelensky, sabato erano invece a Mosca da Putin. I negoziati non hanno però registrato nuovi progressi, il nodo centrale resta quello sul controllo della regione del Donbass. Nella notte la Russia ha colpito i porti di Odessa e Izmail.
3: A Roma si svolge oggi l'udienza del Tribunale del Riesame per Walter Lavitola, arrestato per essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il suo avvocato ha spiegato che Lavitola interverrà in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove è attualmente detenuto. L'obiettivo della difesa è convincere i magistrati a concedergli i domiciliari. Secondo la versione di Lavitola, l'imprenditore avrebbe architettato l'attentato per attirare l'attenzione e favorire un incremento della scorta all'ex conduttore di Report. Per gli inquirenti, invece, l'obiettivo di Lavitola era quello di favorire un eventuale ingresso in politica di Ranucci, accrescendone la popolarità.
2: Sciopero del trasporto ferroviario oggi in Italia, indetto da diverse sigle sindacali, durerà 24 ore dalle 21.18 di questa sera fino alle 21 di domani. La mobilitazione coinvolge il personale dei treni regionali, intercity e alta velocità. Per il trasporto regionale di Trenitalia saranno garantiti i servizi nelle fasce essenziali, mentre lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. 10:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: You know I love it, girl.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, code a tratti per traffico intenso verso nord tra B1 Compranare e Firenze Nord e B1 variante di Valico. In A12 2 km di code a tratti verso sud in direzione Rosignano tra B12 A15 e Albiano Magra. E arriviamo alla Fipiri, dove troviamo coda per veicolo fermo o in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Vedotta all'Indiano in direzione Firenze. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario. Ricordiamo che da quest'oggi, lunedì 7 settembre, riprende il servizio sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo. Ulteriori aggiornamenti sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Germania, l'AfD ad un passo dal governare la Sassonia-Anhalt dopo il trionfo elettorale di ieri. All'ultradestra mancano solo 3 seggi per prendersi la regione. L'ago della bilancia sono i sovranisti di sinistra. A Berlino intanto il crollo della CDU mette a rischio il futuro del cancelliere Merz. Esultano i populisti di tutta Europa, applaude anche Mosca. Guerra in Ucraina, la missione di Witkoff e Kushner è un piccolo passo verso la pace, così il portavoce del Cremlino Peskov. I colloqui del weekend non hanno però prodotto nessun passo in avanti. Oggi Trump sentirà al telefono Putin e Zelensky. In Serbia, folla di persone sta partecipando ai funerali di Ratko Mladic, baci alla bara e cori per il macellaio di Srebrenica. Alla cerimonia anche alcune autorità serbe. Il generale sarà sepolto accanto alla figlia che si uccise dopo aver scoperto i crimini commessi dal padre durante la guerra in Bosnia. Oggi a Roma l'udienza del riesame per Walter Lavitola, l'imprenditore mandante dell'attentato a Ranucci, punta ad uscire dal carcere. La sua difesa proverà a convincere i magistrati a concedergli domiciliari. Le 12:32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In Germania l'estrema destra di AfD è ad un passo dal controllare la Sassonia-Anhalt. Ieri il partito ha stravinto le elezioni regionali con il 44% dei voti, che si traducono in 39 seggi. Ne mancano solo 3 per assicurarsi il governo della regione. Gli unici disponibili ad un'eventuale alleanza sono i sovranisti di sinistra di Sarah Wagenknecht, che porterebbero in dote 5 seggi. In attesa di capire se un accordo è possibile, l'attenzione si concentra su Berlino e sulle conseguenze che il risultato ha sul cancelliere Friedrich Merz. Il partito al governo, la CDU, ha più che dimezzato i consensi. In diretta il nostro collaboratore da Berlino, Alessandro Ricci. Buongiorno Alessandro.
1: Sì, buongiorno, è una vittoria chiara quella di Alternative für Deutschland, che addirittura supera le previsioni con un 44%, e al momento però a Magdeburgo c'è una sorta di stallo, ossia capire come quale sarà il governo del Land tedesco, perché come dicevi ci sono 39 seggi di Alternative für Deutschland e dall'altra parte tutti i partiti eccetto BSV di Sarah Wagenknecht hanno detto di non volersi alleare con AfD. Anche BSV ha detto di non volersi alleare, ma è disponibile, diciamo, ad una sorta di astensione o a un governo di esperti, che potremmo chiamare un governo tecnico. Adesso quello che è da vedere è cosa succederà, perché BSV vorrebbe presentare un proprio candidato presidente al Land, e mentre già si parla di alcuni transfughi, possibili transfughi, ne parla AfD, di CDU, del partito di Friedrich Merz. Quindi quello che bisognerà vedere sarà il voto, perché saranno 3 scrutini, molto probabilmente al voto per il presidente del Land non ce la farà Ulrich Siegmund di AfD al primo e al secondo scrutinio, ma anche con un'astensione di BSV al terzo scrutinio, quando servirà la maggioranza semplice, potrebbe non farcela, perché 39 voti anche con un'astensione di BSV non sarebbero sufficienti, perché sono 39 anche i voti dei partiti che si oppongono ad Alternative für Deutschland. Mentre se si guarda a Berlino, al momento diciamo che la situazione del cancelliere Friedrich Merz è piuttosto complicata. Il cancelliere parla di riforme, ma nel suo partito c'è già chi parla di una possibile sostituzione, che probabilmente potrebbe non arrivare subito, perché sarebbe difficile anche prendere un partito in questa situazione, un governo in questa situazione, ma già si parla di Hendrik Wüst, ossia il ministro presidente del Land, della Nordrhein-Westfalia, che dovrebbe andare a nuove elezioni ad aprile 2027, quindi probabilmente si potrebbe attendere quella data per poi sostituire Friedrich Merz. Ma diciamo che la situazione è piuttosto complessa. Oggi alle 13:30 il cancelliere parlerà e vedremo che cosa ne uscirà dal discorso, perché cercherà sicuramente anche di calmare il proprio partito, che è piuttosto in subbuglio.
0: Grazie allora ad Alessandro Ricci da Berlino, ci aggiorneremo anche nelle prossime edizioni dei giornali radio. Torniamo a concentrarci su la Sassonia-Anhalt, perché la vittoria di AfD ha radici culturali precise qui, è infatti anche legata al recupero dell'idea di comunità figlia della Germania dell'Est. Ne abbiamo parlato con Guido Caldiron, giornalista del Manifesto ed esperto delle destre europee.
2: quel sentimento di delusione, di rancore, di rabbia che alimenta l'estrema destra, un populisti, sovranisti vari, un po' in tutta l'Europa occidentale, lì assume dei contorni molto particolari. Il primo è che in quei territori si sembra provare una certa nostalgia non solo per la Germania Est, che tutto sommato, malgrado si stesse malissimo, perché quello è un dato, c'era quasi il senso di appartenere a qualcosa, di avere qualcosa di proprio, seppure si trattava di un territorio saldamente occupato. C'erano molte caserme nella Sassonia-Anhalt, c'erano dei centri di comando dell'Armata Rossa, eppure oggi si guarda la Russia e si guarda quel passato come se ci fosse una sorta di gloria da rimpiangere. L'AfD in quei territori mette insieme due elementi: quello di essere, l'abbiamo sentito dire tanto tempo per un partito del nord Italia, essere un sindacato del territorio, cioè quello di esprimere la specificità di quei territori, e una sorta di partito mille foglie dell'estrema destra, nel senso che sotto l'antipolitica che strizza l'occhio ai social c'è in realtà un partito dalle tante soglie. Quando si dice l'allarme neonazista non vuol dire tutto l'AfD, vuol dire che in quel partito quelle idee, quel personale politico a cittadinanza, lo stesso Sigmund ha tra i suoi collaboratori dei giovani, ex giovani in realtà, appartenenti a gruppi sciolti negli ultimi decenni, sospettati di voler riorganizzare qualcosa di simile alla Hitlerjugend.
0: Il trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt è stato accolto con entusiasmo da tutti i partiti sovranisti europei, da Vox in Spagna a Futuro Nazionale e Lega in Italia, passando per il Rassemblement National in Francia e il partito di Viktor Orbán in Ungheria. Esulta anche Mosca, che dopo le accuse di Berlino di attacchi ibridi non perde l'occasione per screditare Merz. La storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesco, fa sapere il Cremlino. Il presidente statunitense Donald Trump sentirà oggi separatamente al telefono Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, subito dopo colloqui con i suoi inviati che dall'Europa sono in volo di ritorno verso Washington. Witkoff e Kushner hanno infatti lasciato Kiev nella tarda serata di ieri, dopo il vertice con Zelensky sabato erano invece a Mosca da Putin. I negoziati non hanno però registrato nuovi progressi, il nodo centrale resta quello sul controllo della regione del Donbass. Dopo la breve tregua concordata tra i due paesi, i bombardamenti sono ripresi nelle ultime ore. Nella notte la Russia ha colpito i porti di Odessa e di Izmail. I servizi segreti ucraini sono convinti che Mosca abbia scorte per altri 2 anni di bombardamenti. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: La guerra in Ucraina continuerà durante i mesi invernali. La sintesi di 2 giorni di colloqui degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e a Kiev non si discosta dai colloqui precedenti e non porta a progressi significativi verso la fine del conflitto. Da un lato abbiamo assistito alla grande familiarità che i due emissari USA hanno dimostrato con i rappresentanti del Cremlino e con Vladimir Putin. Sorrisi, parole di encomio, di grande rispetto in apertura di un incontro a porte chiuse durato oltre 3 ore, alla fine del quale tutti ringraziano la controparte, ma nulla si muove in superficie. Il copione a Kiev è stato diverso, perché Zelensky aveva delle richieste concrete da fare: sistemi di difesa aerea, supporto per il settore energetico, supporto economico e logistico. Il tutto per superare l'inverno, perché ai vertici ucraini già sanno che la Russia tenterà la spallata continuando i bombardamenti con la frequenza e l'intensità delle ultime settimane. Così come proseguiranno le azioni sul campo, dove la parte restante del Donetsk ancora in mano agli ucraini è lo scoglio principale a qualsiasi tipo d'accordo. Per Zelensky è una questione che si può risolvere solo faccia a faccia con Putin, ma sappiamo che non siamo minimamente prossimi a questo punto. Per ora si registra la ripresa della diplomazia e la sparata degli USA, che dicevano di avere un nuovo piano di pace, ma allo stato attuale sembrano aver compiuto più un viaggio di propaganda per rilanciare l'immagine di Trump che una missione diplomatica.
0: In Serbia una folla di persone si è radunata per seguire i funerali di Ratko Mladic, il criminale di guerra condannato per le atrocità commesse durante il conflitto in Bosnia negli anni 90, tra cui il genocidio di Srebrenica. Da stamattina i partecipanti al funerale si sono riversati nella chiesa di San Luca a Belgrado, alcuni baciando la bara e inneggiando al generale. Nonostante la condanna all'ergastolo da parte del Tribunale Penale Internazionale, Mladic è ancora oggi considerato un eroe da alcuni serbi, in particolare nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, dove in questi giorni si sono registrate 76.000 denunce per apologia dei crimini di guerra. Mladic sarà sepolto accanto alla figlia Ana, che si suicidò dopo aver scoperto gli orrori commessi dal padre. A dispetto delle smentite, anche le autorità serbe stanno in diverse forme ricordando la sua figura, come ci racconta Daniela Nenadic, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
4: Migliaia di persone stanno aspettando in fila per, come dicono loro, tributare il proprio rispetto a Ratko Mladic. Tra le persone che sono venute in chiesa ci sono anche il ministro della cultura, quello degli investimenti pubblici, il figlio del presidente serbo Vucic e l'ambasciatore russo a Belgrado. Il governo e il presidente della Repubblica di Serbia hanno dichiarato che lo Stato non ha avuto alcun ruolo nell'organizzazione del funerale e che l'evento è stato gestito esclusivamente dalla famiglia Mladic. Tuttavia, c'è stato un forte coinvolgimento dello Stato nell'organizzazione delle cerimonie. Sabato si è tenuta una commemorazione per Ratko Mladic presso una struttura militare alla presenza del ministro della giustizia serbo, che si trovava anche a bordo dell'aereo che ha trasportato la salma di Mladic in Serbia. Anche l'assemblea municipale di Novi Sad ha aperto la seduta odierna osservando un minuto di silenzio in sua memoria. L'opposizione ha deciso di non partecipare all'iniziativa e ha abbandonato l'aula. Ieri sera a Belgrado si è disputata una partita di calcio tra la Stella Rossa e il Partizan. I tifosi della Stella Rossa, che sono controllati dallo Stato, hanno osservato un minuto di silenzio per Mladic e hanno realizzato una coreografia speciale per rendergli omaggio. La Serbia, come in molte altre occasioni, resta oggi profondamente divisa sulla figura di Mladic e il suo ruolo nella guerra civile in Bosnia e Erzegovina.
0: In Albania oggi, per il centesimo giorno consecutivo, i cittadini scendono in piazza per manifestare davanti al palazzo del governo a Tirana in quella che è stata ribattezzata la rivoluzione dei fenicotteri. La mobilitazione è nata contro il controverso progetto di lusso sostenuto da Jared Kushner e Ivanka Trump lungo la costa albanese si è progressivamente allargata ad una più ampia contestazione del governo di Edi Rama, a cui viene chiesto di dimettersi. Cosa ha ottenuto finora la protesta? Cosa vuole ancora ottenere? L'abbiamo chiesto a Chicco Elia, giornalista ed esperto di Balcani.
5: Quello che possiamo dire è, da un lato, Rama non si è dimesso, non ha dato alcun segnale di ritirata, però a questa piazza va riconosciuto tutto il resto del lavoro, innanzitutto la moratoria sul progetto, perché è vero che al momento il tema è capire se chi si è venduto le terre sulle quali dovrebbe nascere il resort riconducibile a Kushner e agli interessi che lui rappresenta fossero chiari gli atti di proprietà, ma è anche vero che di base, anche se non si può dire apertamente, il governo ha sospeso il progetto, quindi già questo per la piazza è un grande risultato. Come abbiamo visto dall'inizio, la piazza chiede un cambiamento epocale, chiede la fine del duopolio politico Rama Berisha. Da questo punto di vista siamo molto indietro, però riconosciamo a questa piazza di essere riuscita a fare due grandi cose: far parlare tutto il mondo della situazione in Albania e unire tutte le opposizioni del paese, quindi non solo i fedeli del partito di Berisha, anzi, ma la diaspora, ma le giovani generazioni lontane dalla politica, le vecchie generazioni che ormai non ci credevano più. Questa è stata la grande forza ed è quello che spiega come si possa da 100 giorni ogni sera andare in piazza.
0: Torniamo in Italia. A Roma oggi l'udienza del tribunale del riesame per Walter Lavitola, arrestato perché mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il suo avvocato ha spiegato che Lavitola interverrà in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto. L'obiettivo della difesa è ottenere i domiciliari. Secondo Lavitola, l'imprenditore avrebbe architettato l'attentato per attirare l'attenzione e favorire un incremento della scorta all'ex conduttore di Report. Per gli inquirenti, invece, l'obiettivo di Lavitola era favorire un eventuale ingresso in politica di Ranucci, accrescendone la popolarità. Infine, il Festival del Cinema di Venezia, sentiamo l'inviata Barbara Sorrentini.
6: È stata la giornata dell'unica regista donna in gara per il Leone d'Oro. May Eletuki è di madre danese e padre egiziano, naturalizzata in Danimarca e già regista qualche anno fa di Queen of Hearts. Woman I Know è ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con la storia di Marie, cameriera, e bambinaia che sta per sposarsi con il ricco vedovo per cui lavora in casa. Ma non è tutto rose e fiori, perché la donna porta con sé un episodio accaduto durante l'occupazione nazista in Danimarca, un fatto che non verrebbe mai accettato dal futuro marito. La regista si concentra sulla protagonista. Il film esplora il corpo femminile come campo di battaglia in un momento storico in cui la condizione delle donne veniva determinata dagli uomini, ha detto May Eletuki presentando il film. L'attrice Matilde Arcel tiene tutto sulle sue spalle e potrebbe anche vincere un premio. Il secondo film italiano in concorso, passato dopo Nanni Moretti, è Echo Chamber di Andrea Pallaoro, rielaborato da una sceneggiatura incompiuta di Bernardo Bertolucci. Con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon resta incompiuto anche nella realizzazione, con la storia di un musicista in crisi e in preda a una dipendenza da farmaci. Convince di più Possible Love del coreano Lee Chang-dong sulla perdita del lavoro e conflitti di classe.
0: Alle 12:47 minuti è tutto per questo giornale radio. Da Sara Milanese e Mattia Guastafierro, grazie per l'ascolto. L'appuntamento con le notizie alle 15:30.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
8: Popolare Network.
9: Radio 3 Network.

Radio 3 Max.

0: sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 rallentamenti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 15 e Carrara in direzione Rosignano. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, stanotte e domani notte, in A1 panoramica, in orario 21.06, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Rio Veggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia e 2 km di coda per un veicolo fermo o in avaria sulla direttissima al chilometro 14.370 tra Firenzuola Mugello e il bivio con la variante di Valico La Quercia. In direzione Roma 2 km di coda per incidente e veicolo in fiamme in galleria al chilometro 267.500 tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Spostandoci sulla FIPILE in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua! Erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato alla stampa dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD nelle regionali di ieri in Sassonia-Anhalt. Siamo profondamente scioccati e per il mio partito, la CDU, è la peggior sconfitta da decenni, ha detto il capo del governo, che però ha fatto capire di non volersi dimettere. Arrendersi per me non è un'opzione, la Germania ha bisogno di riforme sostanziali, ha dichiarato Merz. Accanto a lui il governatore uscente della Sassonia-Anhalt, anche lui della CDU, ha detto che nella regione ora tocca alla AfD governare. Al momento però non è ancora certo che il partito di ispirazione neonazista abbia la maggioranza necessaria.
1: Voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva notizia e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, i giudici del riesame per chiedere i domiciliari ha giustificato così l'attentato subito dal giornalista e ha escluso un movente politico della bomba. Lavitola ha parlato nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista.
0: Primi scioperi e assemblee negli stabilimenti Electrolux in vista dello sciopero nazionale di 8 ore, indetto dopo che venerdì al tavolo coi sindacati l'azienda ha confermato interamente il piano di licenziamenti. Assemblea Cerreto Desio, lo stabilimento marchigiano che Electrolux vorrebbe chiudere, assemblea pubblica e sciopero stamattina nel sito trevigiano di Porcia. Urso per domani ha annunciato una videochiamata con i presidenti delle 4 regioni interessate, le Marche per Cerreto, il Veneto per Porcia e Susegana, l'Emilia Romagna per Forlì, la Lombardia per Solaro. Domani è previsto nel pomeriggio anche il tavolo per l'ex Ilva.
1: Inizia stasera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore delle ferrovie proclamato da diversi sindacati di base. Saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Diversi motivi della protesta: il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione, e poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento di aggressioni, oltre ad una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori.
0: CGIL contro la proposta della Lega di pensione anticipata a 64 anni per tutti usando il TFR. Nella norma che la Lega vuole inserire in manovra, la platea verrebbe allargata ai lavoratori nel sistema misto, a condizione però che il ricalcolo della pensione diventi interamente contributivo e per chi non raggiunge l'importo minimo richiesto, una proposta già avanzata lo scorso anno e che per la CGIL è sbagliata e alla prova dei numeri addirittura folle, perché scarica interamente il costo dell'anticipo sulle lavoratrici e i lavoratori con un assegno più basso e usando i propri risparmi, dice Lara Ghiglione, segretaria confederale della CGIL.
1: L'estate di quest'anno è stata la più calda in Italia almeno dal 1950, lo dice l'Istituto per la Bioeconomia del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sottolineando che la temperatura media è stata più alta di 0,7 gradi rispetto al record registrato nel 2003. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha detto Lorenzo Arcidiaco, ricercatore dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma, 4 km di coda per incidente, veicolo in fiamme e traffico bloccato. In galleria al chilometro 267-500 tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. Per questo motivo chiuso il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano verso Roma. In direzione Bologna, veicolo in fiamme al chilometro 266-300 in galleria tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia e 2 km di coda per un veicolo fermo sulla direttissima al chilometro 14-370 tra Firenzuola Mugello e il bivio con la variante di Valico La Quercia. In A12, incidente sulla diramazione per Livorno al chilometro 171-150 tra Stagno Nord e Livorno verso Genova. In A15, incidente al chilometro 59-800 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In Fipiliver verso Firenze, rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Incidente in uscita a Empoli provenendo da entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: I love technology.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai,
10: a settembre
9: siamo streghe,
10: ritorna la magia
9: e siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2 al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. La vittoria dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt, bisogna rispettare il voto dei cittadini e l'Unione Europea da troppi anni fa molta fatica a accettare le scelte popolari che non condivide, ha detto poco fa Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen. In Germania oggi il cancelliere Merz ha parlato alla stampa. Siamo profondamente scioccati e per il mio partito, la CDU, è la peggior sconfitta da decenni, ha detto il capo del governo di Berlino, che però ha fatto capire di non volersi dimettere. Arrendersi per me non è un'opzione. Il paese ha bisogno di riforme sostanziali, ha dichiarato Merz. Accanto a lui il governatore uscente della Sassonia-Anhalt, anche lui della CDU, ha detto che nella regione ora tocca alla AfD governare. Al momento però non è ancora certo che il partito abbia la maggioranza necessaria.
3: Gli attacchi israeliani uccidono civili e si accompagnano alla distruzione, all'incendio e alla demolizione di case e proprietà. Sono crimini ingiustificati da condannare e respingere. Sono le parole del presidente libanese Aoun dopo che negli ultimi 3 giorni almeno 20 persone sono state uccise dall'esercito israeliano in diversi attacchi nel sud del Libano. Oggi in particolare si contano 11 vittime, tra cui 2 neonati, nel bombardamento di un edificio residenziale. Le forze armate israeliane hanno detto che gli attacchi avvengono in risposta al lancio di droni da parte di Hezbollah.
2: Il negoziatore statunitense Steve Witkoff, di ritorno dal viaggio a Kiev e Mosca, ha detto che i colloqui hanno portato significativi progressi. Stamattina i media ucraini avevano riferito ad una possibile telefonata nella giornata di oggi fra Trump e Zelensky e anche fra Trump e Putin. Il Cremlino non ha escluso questa possibilità, ma da allora non si sono avute altre notizie. La presidenza francese ha invece detto d'aver avuto notizia da Washington di una rinnovata disponibilità a colloqui da parte russa dopo le elezioni della Camera Bassa, la Duma, in programma tra il 18 e il 20 settembre, e di prepararsi dunque a un nuovo round di negoziati per quella data. Nel frattempo Mosca oggi ha chiuso il consolato tedesco a San Pietroburgo.
3: Alla presenza di migliaia di persone, di diversi ministri del governo serbo e del figlio del presidente Vučić, si sono svolti oggi a Belgrado i funerali del criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Formalmente non si è trattato di un funerale di Stato, Belgrado era stata diffidata da un simile tributo, ma la cerimonia è stata comunque accompagnata da un picchetto d'onore, mentre sulla bara sono state esposte le medaglie, le onorificenze del generale e il suo berretto da alto ufficiale. Al termine del funerale il corpo di Mladic è stato sepolto accanto a quello della figlia, morta suicida per la vergogna dei crimini compiuti dal padre.
2: Il comune di Crans-Montana avrebbe saputo che la schiuma fonoassorbente del locale Constellation avrebbe potuto incendiarsi. Questo almeno si capirebbe da una mail in cui Rosemarie Clavien, consigliera comunale con delega all'edilizia tra il 2017 e il 2024, avvertiva del pericolo. 10 giorni fa la donna è stata interrogata e su questo si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Nell'incendio dello scorso Capodanno morirono 41 persone. Fin dall'inizio sembrava evidente che ci fosse stata negligenza, ha commentato Valentino Giola, padre di uno dei sopravvissuti.
3: L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha parlato dei femminicidi definendoli una tendenza allarmante in diverse regioni del mondo e citando anche il nostro paese. Nelle ultime settimane, secondo quanto riferito, 7 donne sono state uccise da partner o ex partner in Italia e 9 in Camerun, ha detto Turk, parlando poi anche di altri paesi dalla Libia all'Afghanistan.
2: Uno dei 4 stabilimenti Volkswagen destinato a chiudere nel piano da 100.000 esuberi sarà riconvertito in industria bellica di proprietà dello Stato di Israele. Si tratta del sito di Osnabrück, che sarà prima rilevato dal Land della Bassa Sassonia, poi da Aurelius Capital, società di investimento israeliana, e da Rafael Advanced Defense Systems, azienda attiva nel settore della difesa e controllata dal governo di Israele. Il sito passerà così dal produrre modelli della Porsche a produrre sistemi e componenti per la difesa aerea. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

volta disconnetterei. Sono gli anni miei, sono il primo con la barba del 96. Se mi spari faccio invece sono Kurt Cobain. Sopravviverò per sempre sopra i mail on plane.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Arezzo e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Varico Baccheraia. In direzione Roma, code tra Badia e Aglio, siamo sulla direttissima, e code a tratti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. In A11, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e code tra Prato Ovest, l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In A15, 3 km di coda per incidente al chilometro 59.800 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Viadotto del Pontello Indiano. In direzione Mare, code a tratti tra Scandicci e la Strassigna e 2 km di coda tra Empoli e San Miniato. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Siamo scioccati, ma non mi dimetto. In Germania il cancelliere Merz ammette la sconfitta del suo partito nelle regionali in Sassonia-Anhalt, mentre l'AfD festeggia il clamoroso successo di ieri. Resta da capire se alla fine l'estrema destra avrà i seggi necessari per governare. Libano, 11 morti in attacchi israeliani, tra le vittime due neonati. Da tre giorni Tel Aviv ha ripreso a bombardare pesantemente il sud. Per Netanyahu un biglietto da visita in vista delle elezioni. Ratko Mladic, funerale con picchetto d'onore e migliaia di partecipanti a Belgrado. Presenti anche diversi ministri del governo. In Serbia il criminale di guerra è ancora oggi considerato da molti un eroe. Walter Lavitola cambia ancora versione. Volevo proteggere Ranucci da un attentato di matrice israeliana contro di lui. Per questo ne organizzai un altro, ma per fargli aumentare la scorta, dice, e chiede gli arresti domiciliari in Basilicata. Da stasera alle 21 lo sciopero di 24 ore dei treni indetto da CUB e SGB, la protesta contro lo spezzatino dei servizi ferroviari per privatizzarli e per il contratto. Garantite le fasce di garanzia 6, 9 e 18, 21. L'estate più calda della storia in Italia. Il CNR certifica il record della stagione che ha visto punte fino a 46 gradi con dure conseguenze su siccità e territori. Da mercoledì è atteso un calo delle temperature, ma le ondate di calore proseguiranno anche in autunno. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Arezzo e Firenze Sud, code a tratti tra Firenze Sud e il bivio con la variante di valico Baccheraia e code a tratti sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In direzione Roma code sulla direttissima tra il bivio con la variante di valico la Quercia e Aglio. In A11 in direzione Pisa code tra Firenze Ovest e Prato Est, si è verificato un incidente al chilometro 7, code tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Viadotto del Ponte all'Indiano. In direzione mare, code a tratti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Code alle uscite di la Strassigna e Santa Croce provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90.
2: Remember!
1: Su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember.
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il cancelliere tedesco Merz ammette la sconfitta dopo il voto di ieri in Sassonia-Anhalt che ha visto il successo dell'ultradestra di AfD. Arrendermi non è un'opzione, ha detto però oggi ai giornalisti. Resta da capire se Alternative for Deutschland avrà i seggi necessari per governare. Intanto in Libano 11 persone sono state uccise in attacchi israeliani. Negli ultimi giorni Israele ha ripreso i bombardamenti nel sud del paese, una strategia di Netanyahu in vista delle elezioni. Emma Bonino in serata è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un peggioramento respiratorio. È grave ma vigile, dicono i medici. Mentre sul caso Ranucci, Walter Lavitola cambia ancora versione. Volevo proteggerlo da un attentato di matrice israeliana, spiega il faccendiere. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, siamo scioccati ma non mi dimetto, ha detto il cancelliere tedesco Merz parlando alla stampa dopo la clamorosa vittoria dell'estrema destra nelle regionali in Sassonia-Anhalt. Il capo del governo nazionale ha riconosciuto la sconfitta ribadita dalla leader di AfD Alice Weidel, che ha parlato di perdita di fiducia nei confronti di Merz da parte degli elettori. Intanto si aspetta di capire se alla fine l'AfD avrà la maggioranza necessaria per governare la regione. Sentiamo il servizio.
1: Siamo tutti profondamente scioccati. Friedrich Merz ha definito quello della Sassonia-Anhalt il peggiore risultato della CDU da decenni e ha ammesso che la sconfitta avrà conseguenze. Il cancelliere ha però escluso le dimissioni e confermato il proprio programma di riforme, sostenendo che dovrà essere spiegato meglio agli elettori. Ancora più netto, il ministro presidente uscente Sven Schulze. La CDU, ha detto, non ha ricevuto alcun mandato a governare e passerà all'opposizione. Schulze, inoltre, ha escluso che propri deputati possano sostenere AfD e ha annunciato conseguenze personali. La formazione del governo resta apertissima. L'AfD ha 39 seggi su 83. Per la maggioranza ne servono 42. Insieme al BSV arriverebbe a 44, ma il partito di Sarah Wagenknecht esclude una coalizione e non vuole votare né Ulrich Siegmund di AfD né Schulze. Il BSV, vero ago della bilancia, potrebbe però sostenere singoli provvedimenti dell'AfD o astenersi al terzo scrutinio, quando basterà la maggioranza dei voti espressi. Si valuta anche un candidato indipendente, sostenuto da maggioranze variabili. SPD e Verdi chiedono invece alla CDU di non ritirarsi e di partecipare alla costruzione di un governo di minoranza. L'AfD sostiene infine, senza fornire prove, di essere in contatto con alcuni deputati cristiano-democratici. Il nuovo Parlamento dovrà insediarsi entro il 6 ottobre, ma non esiste una scadenza per eleggere il ministro presidente. Se fallissero i primi due scrutini, il Landtag dovrebbe scegliere tra lo scioglimento anticipato e una terza votazione a maggioranza semplice. A Magdeburgo, al momento, regna l'incertezza. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: A 24 ore dal successo dell'AfD, che ragionamenti si fanno in Germania a livello politico e mediatico sui motivi di questo risultato e quali potrebbero essere i suoi sviluppi a livello nazionale? Sentiamo il servizio.
2: Chi ha votato per l'AfD e come si spiega la sua vittoria travolgente in Sassonia-Anhalt? Una prima analisi del voto mostra aspetti piuttosto curiosi. Il partito dell'estrema destra è riuscito a sottrarre voti un po' da tutti gli altri partiti. 80.000 dalla CDU, 15.000 dai socialdemocratici, 10.000 però anche dai postcomunisti e della Die Linke. In media sono stati gli uomini a votare di più per l'AfD, il 51% di loro li ha preferiti ieri. Fra le donne solo il 40%. I giovani al di sotto dei 30 anni hanno votato al 42% per partito di estrema destra, fra quelli sopra i 70 anni invece solo, si fa per dire, il 30%. La radiografia del voto spiega però solo in parte il successo della destra estrema. Una spiegazione per il successo dell'AfD è anche il ruolo e la popolarità del suo capolista locale Ulrich Siegmund, che è riuscito con i suoi sorrisi ostentati, la sua allegria e i suoi modi di fare allegri apparentemente innocui a depoliticizzare la campagna elettorale e a distogliere l'attenzione dei cittadini dai contenuti estremi e ultranazionalisti del suo programma. Siegmund ha organizzato griglie grigliate, raduni in motocicletta, sagre di paese, offrendo occasioni di identità regionalistica e appartenenza collettiva ad un elettorato altrimenti disorientato e deluso dai grandi partiti. Ma questa specie di oblio ed entusiasmo collettivo può reggere davvero alla lunga e garantire al partito successi anche a livello nazionale? Stando ai sondaggi si potrebbe dire di sì. A livello federale l'AfD è quasi al 28% dei consensi, 7 punti in più rispetto ai cristiano-democratici della CDU e addirittura 13 punti in più rispetto ai socialdemocratici dell'SPD. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: E passiamo ora al Medio Oriente. Gli attacchi israeliani uccidono civili e si accompagnano alla distruzione, all'incendio e alla demolizione di case e proprietà. Sono crimini ingiustificati da condannare e respingere. Sono le parole del presidente libanese Aoun dopo che negli ultimi 3 giorni almeno 27 persone sono state uccise dall'esercito israeliano in diversi attacchi nel sud del paese. Oggi in particolare si contano 11 vittime, tra cui 2 neonati, nel bombardamento di un edificio residenziale a Beirut. Abbiamo raggiunto il giornalista Mauro Pompili.
3: Sì, in questi ultimi tre giorni stiamo assistendo a un'escalation di nuovo da parte di Israele, che non significa che negli ultimi mesi la situazione nel sud del Libano, nella Bekaa, è stata tranquilla. Il numero di morti era diminuito, ma non azzerato assolutamente. Negli ultimi 3 giorni invece, appunto, l'esercito israeliano hanno rilanciato fortissimi attacchi, provocando praticamente una ventina di morti in 2 notti e 3 giorni, aumentando ancora di più, se possibile, la distruzione nel sud. È difficile capire cosa realmente sta bollendo in pentola. Se da un lato è facile capire la posizione di Israele con l'avvicinarsi delle elezioni, probabilmente Netanyahu e i suoi hanno bisogno di qualche vittoria, e qualche vittoria che sempre di più ormai però deve fare i conti con una situazione che è regionale, cioè è una partita in cui le pedine si stanno riposizionando velocemente e continuamente, cioè tutto questo, il piccolo Libano è lì che aspetta. E di sicuro oggi si è registrata una dichiarazione del Presidente della Repubblica, abbastanza in attesa, cioè per la prima volta ha esordito dicendo che se Israele vuole la guerra, che lo dica e che non si continui la farsa degli accordi.
0: Alla presenza di migliaia di persone, di diversi ministri del governo serbo e del figlio del presidente Vučić, si sono svolti oggi a Belgrado i funerali del criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto in carcere a L'Aia mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Al termine del funerale il corpo è stato sepolto accanto a quello della figlia, morta a suicidio per la vergogna dei crimini compiuti dal padre. Formalmente non si è trattato di un funerale di Stato, Belgrado era stata diffidata da un simile tributo da parte di Bruxelles, ma la cerimonia è stata comunque accompagnata da un picchetto d'onore, mentre sulla bara sono state esposte le medaglie e onorificenze del generale e il suo berretto da alto ufficiale. Ascoltiamo Daniela Nenadic, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
4: Il governo e il presidente della Repubblica di Serbia hanno dichiarato che lo Stato non ha avuto alcun ruolo nell'organizzazione del funerale e che l'evento è stato gestito esclusivamente dalla famiglia Mladic. Tuttavia, c'è stato un forte coinvolgimento dello Stato nell'organizzazione delle cerimonie. Sabato si è tenuta una commemorazione per Ratko Mladic presso una struttura militare alla presenza del ministro della giustizia serbo, che si trovava anche a bordo dell'aereo che ha trasportato la salma di Mladic in Serbia. Anche l'assemblea municipale di Novi Sad ha aperto la seduta odierna osservando un minuto di silenzio in sua memoria. L'opposizione ha deciso di non partecipare all'iniziativa e ha abbandonato l'aula. Ieri sera a Belgrado si è disputata una partita di calcio tra la Stella Rossa e il Partizan. I tifosi della Stella Rossa, che sono controllati dallo Stato, hanno osservato un minuto di silenzio per Mladic e hanno realizzato una coreografia speciale per rendergli omaggio. La Serbia, come in molte altre occasioni, resta oggi profondamente divisa sulla figura di Mladic e il suo ruolo nella guerra civile in Bosnia e Erzegovina.
0: E passiamo all'Italia. Nonostante un peggioramento delle funzionalità respiratorie, Emma Bonino rimane vigile e lucida. Lo ha fatto sapere in serata il medico curante della storica leader radicale dopo il ricovero in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma nelle scorse ore. Il team di medici ha anche deciso di tenere Bonino in ospedale per questa notte per tenerla sotto osservazione. Emma Bonino, 78 anni, era stata ricoverata un anno fa nello stesso ospedale, anche in quel caso per problemi respiratori. Voleva proteggere Ranucci da un attentato di matrice israeliana legato ad un'inchiesta di Report e per questo organizzò un attentato, questo vero, dando mandato però di non far male per fargli aumentare la scorta. È la nuova versione che Walter Lavitola ha dato ai giudici del riesame per chiedere i domiciliari e giustificare così l'attentato subito dall'ex conduttore. Lavitola ha parlato nel corso di dichiarazioni spontanee in un videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Ascoltiamo il cronista di giudiziaria del Manifesto, Mario Di Vito.
5: Vitola spara altissimo, ovviamente, poi diciamo la credibilità del personaggio è nota da almeno un quindicennio, perché di tutta questa vicenda, a mio modo di vedere, la cosa che più stupisce è la credibilità che un importante giornalista d'inchiesta come Ranucci ha dato a un tipo come Vitola, che insomma già in passato aveva dimostrato di essere capace di dirne tante e mai credibili. Però questo discorso di amicizia comunque allo stato attuale delle cose è pacifico. Che Ranucci non sapesse nulla dei piani di Lavitola, anzi a convinzione soprattutto del GIP, oltre che dei PM dell'ordinanza, si parla proprio di un Ranucci manipolato da Lavitola in varie circostanze, quindi vittima di quello che è accaduto.
0: È iniziato circa un'ora fa, alle 21, lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati di base CUB e SGB. Saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interesserà il trasporto pubblico locale. Diversi i motivi della protesta nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. Il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione. Poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento di aggressioni, oltre ad una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori. Sentiamo Clemente Garruto di SGB Trasporti.
6: Ho iniziato col trasporto merci, adesso si stanno espandendo anche con il settore dei viaggiatori, adesso con gli intercity e un domani faranno anche con il trasporto regionale e anche con le FETCH. Si darà spazio a altre imprese con il giochino comunque del trasporto fatto ai fini del profitto e come sappiamo tutti tutto ciò che viene fatto per il profitto alla fine comporta meno investimenti in sicurezza e più disagi anche per l'utenza. L'esperienza, ci sono stati anche altri paesi tipo l'Inghilterra che poi sono tornati indietro, hanno dimostrato questo. Da noi invece, da Moretti in poi, si è pensato alla fine di creare un profitto anche al settore ferroviario, però cosa ha comportato? Ha comportato alla fine che i lavoratori sono stati sempre peggio, hanno avuto sempre contratti a ribasso e anche l'utenza alla fine ne ha pagato le conseguenze.
0: E siamo in chiusura a Venezia, oggi anche la Palestina è stato al centro dell'attenzione durante la giornata della Mostra del Cinema. Sentiamo l'inviata Barbara Sorrentini.
7: La flottiglia è arrivata al Lido di Venezia verso le 16.30, come d'annuncio attraverso i social, accolta da bandiere palestinesi e con gli slogan Free Palestine. L'imbarcazione partita da Trieste ha attraccato un moletto della riva di Corinto, sull'isola Edipo, unico luogo di impegno sociale e attivismo politico alla Mostra del Cinema. Un grande striscione in verticale lungo l'albero maestro con scritto Palestina sullo sfondo di una kefia. Chiediamo che l'Italia riconosca lo Stato palestinese, come già fatto da altri governi, dicono dal microfono. Abbiamo chiesto alla Biennale di issare la bandiera palestinese insieme a quella degli altri stati, ma non è stato fatto. Infatti la risposta all'invito di Venice for Palestine è stata lapidaria. Non possiamo, la Palestina non è riconosciuta come stato. Tra le richieste c'è anche quella di interrompere ogni rapporto con gli enti culturali israeliani. In questi giorni in cui è stato impedito di portare all'interno dei varchi intorno al Palazzo del Cinema spillette che si riferiscano al genocidio, si vedrà Naza, il film che denuncia gli abusi e i delitti dei soldati israeliani dalla loro propria voce. E accanto alla flottiglia, il regista palestinese Ahmed Assouna di Al-Mawatin Osama ha raccontato come si vive nella striscia di Gaza sotto assedio. Prossimi appuntamenti lungo il red carpet e giovedì con il lancio di aquiloni per i bambini di Gaza.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

Te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio